nuda, ma perché? È stato imbarazzante o no? All'orizzonte un fidanzato ora c'è, una studiata pausa e lo è seppellito di gne gne.